0: Although we broke up, we do still care.
1: Sessualità. Non si hanno.